0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del partner. Per il Leone, le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre Amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancia, oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'Acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani, naturalmente per domani con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: A mio parere è letteralmente volato questo mese di luglio. Siamo già al 31 di luglio, venerdì mattina. Buongiorno, benvenuti anche oggi in questo giorno che sul calendario porta il numero 212. Il sole è sorto alle 5:54, tramonterà alle 20:46.

0: 31 di luglio, vediamo quali sono i principali eventi che si sono verificati in questa data. Partiamo dal 1498. Durante il suo terzo viaggio nell'emisfero occidentale, Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a scoprire l'isola di Trinidad. 1790, viene registrato negli Stati Uniti il primo brevetto concesso all'inventore Samuel Hopkins per l'ottenimento della potassa. 1969, la sonda della missione americana Mariner 6 raggiunge Marte e invierà alla Terra un totale di 75 foto. Due anni dopo, 1971, programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 15 sono i primi a viaggiare su un veicolo lunare. 2003, in Italia nasce Sky, la pay TV satellitare dall'unione di Stream TV e Telepiù, appartiene a News Corporation.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Calimero di Milano, San Fabio e Sant'Ignazio di Loyola. Sant'Ignazio è il protettore dei gesuiti e dei militari.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.

compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri ad Antonio Conte, è stato un calciatore ed allenatore nato nel 1969. Buon compleanno anche a Neri Marco Re, nato a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, amato del pubblico italiano soprattutto per le notevoli abilità di imitatore, nato nel 1966. Infine buon compleanno a J.K. Rowling, nata a Yale nel sud-ovest dell'Inghilterra, registrata all'anagrafe come Joanne Rowling, è tra le scrittrici britanniche che hanno venduto di più. Per i lettori è conosciuta soprattutto per aver creato il personaggio di Harry Potter. Tra qualche anno

0: E la notizia legata a questa data ci porta al 31 di luglio del 1954, quando veniva scalato per la prima volta il K2, tutta italiana. La spedizione, che è partita tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 54, riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2, la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya.
1: C'è una strada tutta curva tra il cuore e la testa.

21 di luglio, vediamo quali sono i principali eventi che si sono verificati in questa data. Partiamo dal 1498. Durante il suo terzo viaggio nell'emisfero occidentale, Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a scoprire l'isola di Trinidad. 1790 viene registrato negli Stati Uniti il primo brevetto concesso all'inventore Samuel Hopkins per l'ottenimento della potassa. 1969 la sonda della missione americana Mariner 6 raggiunge Marte e invierà alla Terra un totale di 75 foto. Due anni dopo, 1971, programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 15 sono i primi a viaggiare su un veicolo lunare. 2003, in Italia nasce Sky, la pay TV satellitare dall'unione di Stream TV e Telepiù appartiene a News Corporation. I could be

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: show.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Un buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Vediamo il meteo previsto per oggi venerdì. Giornata ancora caratterizzata dal sole e dal caldo intenso. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio cresceranno alcune nubi sulle zone montane. In pianura temperature minime intorno ai 23 gradi e massime previste tra 36 e 38 gradi, con valori ben superiori alla media del periodo. Sui rilievi, soprattutto prealpi e altopiano di Asiago, possibile sviluppo di rovesci o temporali pomeridiani, localmente in estensione verso le aree pedemontane in serata. Uno sguardo anche al fine settimana: sabato e domenica continuerà il tempo stabile e molto caldo, con tanto sole in pianura e qualche possibile temporale pomeridiano sui rilievi. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
6: Questa è la radio dei vicentini.
7: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
8: More music.
1: Radio Vicenza.
9: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 31 di luglio, quella di oggi è la giornata mondiale del guardiaparco, il World Ranger Day. E con questo siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì mattina, ultimo giorno di luglio, ma se lo volete ci risentiamo anche domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: DeLorean.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E

0: YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio Vicenza. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento informativo con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Sul caso di Adriano Cappellari, il giornalista di Enego, che secondo la procura di Vicenza avrebbe inscenato le minacce e l'attentato incendiario della sua abitazione, è intervenuto Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra di Caivano. Si dice basito e rivolge un appello al giovane: se le accuse saranno confermate, dica la verità, chieda perdono e trovi la forza di rialzarsi. Si chiude con una stretta di mano virtuale la vicenda tra Elena Donazzan e Don Fabio Miglioranza, parroco di Sarcedo. L'europarlamentare ha reso noto di aver ricevuto una lettera di scuse dal sacerdote dopo le polemiche nate da alcuni interventi sui social. Per Donazzan, che aveva sporto denuncia per diffamazione, la questione si chiude qui accettando le sue scuse. Un minorenne di 17 anni di Malo è stato fermato dalla polizia locale nord-est vicentino durante un controllo serale. Gli agenti hanno trovato 6,2 grammi di hashish e una roncola nascosta nei pantaloni, lunga 32 centimetri. Il giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore e denunciato alla procura dei minori per apporto abusivo dell'arma. A Vicenza il fotovoltaico guarda ancora a un grande potenziale inespresso. Secondo il barometro del fotovoltaico 2026 di Elmec Solar, basato sui dati Terna aggiornati al primo semestre 2026, il Veneto si conferma tra i territori più virtuosi d'Italia, ma la provincia vicentina deve ancora valorizzare molti tetti per accelerare la produzione di energia pulita. Al via a settembre la seconda edizione di Donne e Finanza, il percorso gratuito di CNA Veneto Ovest dedicato al controllo di gestione per le imprenditrici. Tre incontri a Vicenza per imparare a leggere i numeri dell'impresa, gestire costi, liquidità e investimenti. L'iniziativa rientra nel progetto Radicare. Iscrizioni sul sito di CNA Veneto Ovest. Il sindaco di Altavilla Vicentina, Rossella Zatton, prende le distanze dal progetto denominato Grande Vicenza. Dopo la riunione con i comuni aderenti, Zatton denuncia un metodo poco condiviso e chiede maggiore confronto tra amministrazioni. Secondo il sindaco, la collaborazione tra territori deve basarsi su pari dignità, trasparenza e partecipazione, non su decisioni.

0: segnaletica e manutenzione dei ponti per agevolare gli spostamenti verso mare, laghi e montagna. Restano attivi solo i lavori urgenti. Sulle strade più trafficate la sospensione durerà fino a fine settembre. Via della Tecnica, nella zona industriale di Montecchio Maggiore, è stata completamente riasfaltata grazie ad una sponsorizzazione di 121.000 euro della Superbeton, a cui si aggiungono 50.000 euro stanziati dal comune. L'intervento ha interessato il tratto più deteriorato della strada, molto utilizzata dai mezzi pesanti. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulsse-7 Pedemontana ha incontrato i comuni del territorio per fare il punto sulla prevenzione delle arbovirosi, le malattie trasmesse dalle zanzare. Al centro dell'incontro i piani di disinfestazione, le procedure in caso di contagio. Al momento è stato registrato un solo caso importato, nessun contagio autoctono. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon venerdì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi sulla A4 Venezia-Trieste. A causa di incidente e traffico già sostenuto, code segnalate tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Trieste, prudenza alla guida, sono segnalati due mezzi in avaria, il primo tra Sastino di Livenza e l'innesto con la A28, il secondo tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano dalle ore 9 sino alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, è chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sercile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibile anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

Buongiorno Vicenza, la mattinata si è aperta con Giselle, la sua novità, sono le 7:12 in questo momento ed eccoci qua di nuovo in diretta, ultimo appuntamento della settimana e guarda caso anche del mese, perché oggi è venerdì 31 luglio 2026, quindi chiudiamo la nostra settimana e poi andiamo chiaramente in pausa fino a lunedì, chiudiamo anche questo mese, quindi da domani entreremo ufficialmente nel mese proprio clou dell'estate, il mese di agosto, quindi degli spostamenti, il mese in cui tutto costa di più, perché poi in realtà è così, il mese dei grandi esodi, degli spostamenti degli italiani e così via. Vabbè, comunque buongiorno, bentrovati, grazie per essere con noi anche in questa mattina. Volevo ricordarvi il numero per inviare messaggi WhatsApp, 371 1200 116, se volete commentare o fare saluti, e ricordarvi che sono Marco Picchio, che sono con voi qua praticamente tutte le mattine dalle 7

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: c'era Clara con Prima Donna. Allora facciamo un po' un riepilogo della situazione, perché siamo partiti, forse mi dicono, con un piccolo problema tecnico. Vabbè, allora, buongiorno Vicenza. Marco Picchio con voi in questa mattinata di venerdì 31 luglio, ultimo giorno della settimana e del mese. Oltretutto, eccoci qua che stiamo vivendo le nostre due ore consuete della mattina, con tante notizie, musica, chiaramente tante notizie che arrivano principalmente poi dal nostro territorio. 371-1200-116, questo è il numero per inviare i vostri messaggini WhatsApp, quindi commentare, fare saluti e tutto quello che vi va. Piccola pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà, come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del partner. Per il Leone, le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre Amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancia, oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'Acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani, naturalmente per domani con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti.

0: Gazelle da K12, veramente molto bella, alle 7.37 siete su Radio Vicenza, buongiorno Vicenza. Allora parliamo di caldo, di temperature alte, elevate, no? Il caldo è il protagonista anche in questo finale di luglio, l'estate non concede pause, le temperature continuano a salire, l'abbiamo notato un po' tutti. Da fine maggio, pensate, sono già 37 le giornate con medie superiori ai 25 gradi, mentre le notti tropicali con minime sopra i 20 sono diventate 22. Ieri il termometro ha superato i 36 gradi e nel weekend si potrebbe addirittura arrivare a sfiorare i 39. Febbre alta, Insomma, ventilatori e condizionatori lavorano a pieno ritmo e se dovete uscire nelle ore più calde, meglio farlo con qualche accorgimento in più. L'estate 2026 anche nel Vicentino, almeno per ora, sembra davvero non voler mollare la presa.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Temporali pomeridiani, localmente in estensione verso le aree piedemontane in serata. Uno sguardo anche al fine settimana, sabato e domenica continuerà il tempo stabile e molto caldo, con tanto sole in pianura e qualche possibile temporale pomeridiano sui rilievi. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza, buona giornata e buon ascolto.
1: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire, fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nella norma in queste ore sulla regione Veneto, sulla statale 48 delle Dolomiti, lavori tra il bivio per il passo di Pordoi e quello per il passo del Falzrego. Nella fascia oraria 8-18 si transita a senso unico alternato. Il termine dei lavori è previsto per il 7 agosto. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento e il loro grande successo, la hit dell'estate 2026. Perfetto, siamo già arrivati alle 7.50, ragazzi, il tempo vola stamattina come sempre, perché quando si sta bene insieme il tempo vola proprio, e vi parlo di questo curioso fenomeno che è accaduto sull'altopiano. Il laghetto di Lumera ad Assiago si è tinto di rosso, nessun allarme però, quindi tutto tranquillo. A colorare l'acqua è stata una fioritura eccezionale di alghe favorita dalle temperature elevate di questo periodo, di queste settimane. Per migliorare la situazione si pensa all'installazione di pompe per aumentare il ricircolo dell'acqua. Secondo gli esperti, episodi come questo sono sempre più frequenti e rappresentano uno degli effetti del cambiamento climatico, un colpo d'occhio insolito che ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Calvin Harris con Blessings con Clementine Douglas alle 7.56, tempo anche del nostro disco Remember, che ci conduce poi direttamente verso la pagina informativa delle 8. Bella scelta anche questa mattina, devo dire, un pezzo fantastico per chiudere l'ora. Ritroviamo i Blow Monkeys di It Doesn't Have to Be This Way, che è un pezzo che sicuramente riconoscerete proprio dalle prime note. Eccolo qua.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: La mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
9: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
8: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
10: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi. 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio all'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese, che è anche essa dispersa, quindi sono 6 in tutto.
8: È tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Cessalto e l'innesto con la A28 in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre si segnalano rallentamenti in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Sempre in direzione Trieste, ma sulla tangenziale di Mestre, si viaggia in coda per gli intensi spostamenti tra Terraglio e l'innesto con la A27. Vi ricordiamo che per lavori sulla sulla A28 Portogruaro Conegliano dalle ore 9 sino alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, e chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sercile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita, chiamate Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
2: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit. Yeah.

0: YouTube con Street of Dreams in apertura della seconda ora dell'appuntamento di oggi. Buongiorno Vicenza, 31 luglio 2026, ultimo giorno di questo mese. Siamo in agosto, avete programmi particolari per agosto? Ve ne andate da qualche parte? Siete quelli, i vacanzieri di agosto, quelli che amano spendere di più, perché agosto è un mese veramente molto costoso, è altissima stagione. Io preferisco sempre fare poi le mie vacanze, non so, magari i primi di luglio. Luglio, fine giugno, luglio, secondo me è il periodo migliore per le temperature, per i prezzi e per tutto quanto. Comunque, poi sono chiaramente scelte. Detto questo, 371 1200 116 per comunicare con noi con WhatsApp. Ripartiamo subito.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: C'era Brescia con Da Dio qua su Radio Vicenza. Allora, si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che coinvolge Adriano Cappellari, il giovane di Enego finito sotto inchiesta. Secondo l'ipotesi dell'accusa, avrebbe inventato una serie di episodi con l'obiettivo di ottenere visibilità e costruirsi una notorietà anche in vista di un futuro nel giornalismo e in politica. Si tratta naturalmente della ricostruzione investigativa che dovrà essere verificata poi nel corso dell'iter giudiziario. Una storia che continua a far discutere sull'altopiano e chiaramente non solo, se ne parla un po' in tutta Italia in realtà.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Here we go.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Aerosmith qua su Radio Vicenza, buongiorno. Allora, volevo fare una piccola pausa per ricordarvi la nostra app, mi raccomando. Diciamo che in inverno insisto più sui social, ma l'estate, quando è un periodo in cui ci si sposta molto, si va in vacanza, magari anche all'estero addirittura, e si vuole portare con sé la propria radio preferita, che chiaramente siamo noi, Radio Vicenza, è necessario scaricare l'app. Se non l'avete ancora fatto, quindi fatelo sul vostro telefonino, cercate sul vostro store di riferimento, cercate Radio Vicenza, scaricate l'app e potrete ascoltarci praticamente ovunque.
1: Ehi tu, che radio ascolti?

0: Ancora buongiorno, veramente una mattinata di fuoco quella di ieri, possiamo dire, di disagi per i pendolari e i viaggiatori in treno. Un incendio ha danneggiato la linea ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo, bloccando temporaneamente la circolazione sulla Milano-Venezia. Quindi anche Vicenza ha subito pesanti ripercussioni, con Freccia Rossa deviati, fermate saltate, cancellazioni e ritardi fino a 2 ore. Per limitare i disagi sono stati attivati autobus sostitutivi e alcuni treni regionali hanno seguito dei percorsi alternativi. I tecnici di RFI hanno lavorato per ripristinare la linea, ma per tutta la mattinata il traffico ferroviario è rimasto rallentato, quindi insomma è stata veramente una mattinata già che fa caldo, no? Già che uno magari sta andando a lavoro, già che ti sposti, cioè, anche se devi andare in vacanza, devi prendere un aereo, qualsiasi cosa, insomma i disagi sono stati veramente tanti ieri mattina.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Something in Heavens alle 8.42 qua su Radio Vicenza. Allora, un incidente sul lavoro dobbiamo registrare purtroppo ad Altavilla Vicentina, all'interno di un cantiere della TAV. Un operaio è rimasto ferito durante le attività ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i tecnici dello Spisal, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Sono chiaramente in corso gli accertamenti per capire cosa abbia provocato l'infortunio, e questo, anche questo è un episodio che riporta ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Rocco Ante e Noemi, abbiamo riascoltato Oh Mam alle 8.49. Noemi, apriamo un piccolo capitolo, facciamo una piccola parentesi su Noemi, che si sta rimettendo dopo la sua rovinosa caduta dal palco, che, su cui lei poi ha anche tanto ironizzato, va detto, insomma. Non so se è ancora in ospedale, so che avrà, ho letto che avrà una convalescenza abbastanza lunga, dovrà, diciamo, rimettersi bene, perché comunque la caduta non ha provocato gravi danni, però insomma è stata una caduta da un palco, insomma, a peso morto, e quindi chiaramente prevede un attimo di riposo, visto che comunque l'attività di una cantante sul palco, no? Insomma, uno si muove, salta, canta, quindi un po' di tranquillità, dovrà riposarsi un attimo, si farà un po' di vacanze, quindi rimettiti velocemente, Noemi, ti aspettiamo, ok? Adesso pausa.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crack & Balls Magnum Alcida. A Lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Dua Lipa con End of an Era alle 8:58. Siamo in chiusura dell'appuntamento di Buongiorno Vicenza di oggi, quindi ultimo della settimana e ultimo del mese. Ci ritroviamo lunedì alle 7. Vi aspetto qua in diretta per il nostro consueto primo caffè della giornata e della settimana. E chiaramente godetevi il weekend che sta arrivando. Non so dove andrete, ma spero che vi divertiate veramente tanto, ok? Disco Remember, poi ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 9. Chiudiamo con gli Shocking Blue, pezzo vecchissimo. Riascoltiamo Venus. Un bacio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento. Buon venerdì mattina. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e Cesalto e alla barriera di Trieste-Lisert. Sempre in direzione Trieste, ma sulla tangenziale di Mestre, si viaggia in coda tra Terraglio e l'innesto con la A27. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano sino alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, è chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sercile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre, sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del partner. Per il Leone, le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre Amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancia, oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'Acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani, naturalmente per domani, con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: fai.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: mind, brown eyes.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Un buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Vediamo il meteo previsto per oggi, venerdì. Giornata ancora caratterizzata dal sole e dal caldo intenso. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio cresceranno alcune nubi sulle zone montane. In pianura temperature minime intorno ai 23 gradi e massime previste tra 36 e 38 gradi, con valori ben superiori alla media del periodo. Sui rilievi, soprattutto prealpi e altopiano di Asiago, possibile sviluppo di rovesci o temporali pomeridiani, localmente in estensione verso le aree pedemontane in serata. Uno sguardo anche al fine settimana: sabato e domenica continuerà il tempo stabile e molto caldo, con tanto sole in pianura e qualche possibile temporale pomeridiano sui rilievi. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva un

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati, giornata di spostamenti questo venerdì 31 luglio per agevolare la circolazione. Oggi il fermo dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Attenzione sulla 27 Mestre Belluno per un mezzo in avaria tra Treviso Nord e la 28 Porto Guruaro Pordenone verso Belluno. Fermo anche un mezzo sulla 13 Bologna Padova tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Segnalato vento forte sulla 27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Raccomandiamo le dovute cautele nella guida. Sulla statale 48 delle Dolomiti, lavori tra il bivio per il passo del Pordoi e quello del passo del Falstrego nella fascia oraria 8-18, dove si transita a senso unico alternato. Qui il termine dei lavori è previsto per il 7 di agosto. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon venerdì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per le conseguenze di un incidente per fortuna risolto sulla A4 Padova-Venezia, ancora code in direzione Trieste nel tratto compreso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano sino alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, è chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sercile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre sulla A4 Venezia Trieste dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti Ponti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
0: Our summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit. Ah!

0: tutti in centro.
1: È venerdì mattina e sono le 10 e sono prontissima a darvi il mio di buongiorno. Benvenuti nella mattinata di Radio Vicenza, benvenuti nel nostro Tutti in Centro dalla Vale. E noi si inizia così.

0: accompagnando con questa bella musica e con tutte le nostre chiacchiere. Ridi e scherza, siamo arrivati anche all'ultimo giorno del mese di luglio e lo viviamo insieme in parte, ovviamente, sino alle 13 con un sacco di chiacchiere, con un sacco di notizie, ma anche con tanti bei saluti da fare. Al 371 1200 116 fatevi sentire.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Bosche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Stiamo vivendo intensamente insieme, si vede che siete in vacanza, come si sono svuotate le città, anche se poi per eccellenza il mese di agosto sarà proprio quello in cui non si troverà nessuno per strada, ma va bene così, noi siamo contenti, vero? Certo, perché troviamo parcheggio subito. Ma torniamo a noi, in questo venerdì parliamo un po' di curiosità.

governo? Beh, sì, questo anche. E ci sono delle stranezze particolari? Sì, fra poco vi porto oltre oceano perché lì sta andando forte un gusto che personalmente non assaggerei mai.

0: me lo mangio anche d'inverno, se devo essere sincera. Certo, per carità, nel periodo dove fa molto caldo lo si mangia più volentieri perché si ha la sensazione di freschezza, ma poi il gelato oramai insomma lo si mangia anche in autunno, in inverno, in primavera. Il gelatino io ce l'ho sempre in congelatore perché è uno sfizio, perché è buono, perché ti coccola comunque sia la stagione. E allora attenzione, perché parliamo del gelato, quello più strano al mondo. Personalmente non lo assaggerei perché non lo trovo gusto magari da abbinare ad una panna montata e della frutta. A quanto pare, se pensate, che ne so, ad un gusto particolare, quello che potrebbe essere il pistacchio salato, che è andato molto ma molto di moda quest'anno, beh, sappiate che in Inghilterra e negli Stati Uniti esistono gelaterie che propongono gusti come fish and chips, aragosta o addirittura maionese e bacon. No, vi prego, voi lo assaggereste?
1: Tutti in centro.

0: che sound, senti un po' che successi. Questa è la radio giusta per voi, miei cari, perché vi stiamo facendo ascoltare un sacco di bella musica. Ed eccoci qua anche a leggere i vostri WhatsApp, anche a leggere i vostri messaggi, perché devo dire che sul gelato gusto fish and chips, aragosta, maionese e bacon, ne avete dette di cose a cipicchia. Comunque sia, denominatore comune, nessuno assaggerebbe questi gusti, me compresa. E per quanto riguarda le angurie quadrate, le mangereste? Sì, perché è solo la forma. In realtà non sono una stranezza genetica, ma una genialità logistica. I contadini, infatti, giapponesi le fanno crescere dentro delle gabbie di vetro cubiche per far sì che occupino meno spazio nei frigoriferi, che sono spesso minuscoli, delle case nipponiche. Però costano una fortuna e spesso vengono usate solo come ornamento. Che spreco!
1: Tutti in centro!

Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 31 luglio a cura di Martino Montagna. I carabinieri di Thiene hanno denunciato 3 minorenni dell'Alto Vicentino per ricettazione. I ragazzi sono stati trovati a bordo di una Volkswagen Touran rubata poche ore prima a Schio durante un controllo nel parcheggio di un esercizio commerciale in via dei Quartieri. L'auto è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre i giovani sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Venezia. Un escursionista irlandese si è perso lungo l'Alta Via 1 ed è stato recuperato nella notte dal soccorso alpino di Belluno. Il 59enne aveva smarrito il sentiero dopo aver mancato un segnale durante il guado di un torrente ed è rimasto bloccato fino al buio. L'allarme è scattato grazie ad un'app sul cellulare. L'intervento si è concluso intorno alle 2:40. Vicenza torna a vedere il segno più nella produzione industriale dopo 3 anni. Secondo l'indagine di Confindustria, nel secondo trimestre 2026 la manifattura cresce dell'1,1% rispetto ad un anno fa, trainata dalla domanda italiana e dai mercati dell'Unione Europea. Restano però criticità: export extra UE ancora debole e rincaro di energie. La presidente Barbara Beltrame Giacomello invita alla prudenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Nello stesso tratto rallentamenti per curiosi in direzione dell'Austria. Sulla A4 Venezia Trieste, per il traffico sostenuto, code tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste e tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Inoltre si segnalano incolonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e l'innesto con la A27. Sempre in direzione Trieste si viaggia inoltre lentamente sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 e la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano sino alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, è chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sercile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Ma che bella la nostra mattinata, ma che bello il nostro Tutti in Centro, che ha già concluso la prima oretta, miei cari. Abbiamo dato spazio alla nostra redazione ed eccoci qua in questa nostra mattinata a salutare Giovanni, a salutare Elisabetta, a salutare Damiano. Che belli, quanti bei messaggi, ci siete dall'altra parte. A essere anche social, mi raccomando, nella nostra pagina Facebook a Radio Vicenza o nella mia, Valentina La Rocca.
0: Tutti in Centro.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

che anche oggi abbiamo un sacco di bei successi da farvi ascoltare, quindi rimanete fino alla fine, mi raccomando, perché qui snoccioliamo poi un sacco di curiosità, come la regata della latta di birra. No, qui vorrei anche partecipare, ma poi leggo

0: attenzione, molte affondano miseramente a pochi metri dalla riva, ma fin qui tutti si salvano fortunatamente.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arboree e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati, giornata di spostamenti questo venerdì 31 luglio. Per agevolare la circolazione, oggi il fermo dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Attenzione sulla 27 Mestre Belluno per un mezzo in avaria tra Treviso Nord e la 28 Portogruaro Pordenone verso Belluno. Fermo anche un mezzo sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Segnalato vento forte sulla 27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, raccomandiamo le dovute cautele nella guida. Sulla statale 48 delle Dolomiti, lavori tra il bivio per il passo del Pordoi e quello del passo del Falstrego nella fascia oraria 8-18, dove si transita a senso unico alternato. Qui il termine dei lavori è previsto per il 7 di agosto. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Dai che ci stiamo ascoltando un sacco di bella musica insieme. È certo anche oggi un successo dietro l'altro. E poi dall'altra parte ci siete voi a raccontarci la vostra giornata, ci siete voi a raccontarci la vostra estate. E quindi saluto Damiano che è in ufficio, saluto Elisabetta che di vacanze manco l'ombra quest'anno. Non ti preoccupare, sei in buona compagnia. Ci sono anch'io che magari insomma mi ritaglierò qualche spaziottino qui e lì, però insomma proprio vere e proprie vacanze no, faccio la mia estate qui in radio e ne sono felice. E poi devo salutare anche Giuseppe, devo salutare anche Anna. Allora voi continuate, mi raccomando, ad utilizzare il nostro WhatsApp, la nostra pagina Facebook, che qui non ci si ferma con le notizie. E no, perché a quanto pare la scienza ci dice che in estate è molto più difficile dormire. Serviva uno studio per dircelo. Dai che nel dettaglio ne parliamo fra pochissimo.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: quanto dormite d'estate? Vi fate le vostre classiche 8 ore? Dormite di più, dormite di meno? Ditecelo al nostro WhatsApp. Secondo la scienza dormiamo molto poco. Dormire è più difficile in estate, proprio perché tra la vita mondana, tra appunto che si esce di più, si va fuori durante l'arco della settimana e poi magari un po' l'insonnia estiva, il caldo, la carenza di melatonina, un ormone che regola il ritmo cardiocircolatorio, poiché viene sintetizzata in assenza di luce con l'allungarsi delle giornate, la produzione di melatonina diminuisce e questo, miei cari, comporta il prendere sonno più difficilmente. Poi, come dicevo, c'è l'AFA: per mettersi in pausa con il nostro organismo bisogna dunque abbassare le temperature disperdendo calore attraverso la pelle, quindi in aiuto ovviamente ci vengono i ventilatori, i condizionatori, però comunque insomma la scienza ci dice e ci conferma che è più difficile dormire in estate. Ma serviva fare uno studio su questo?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Un buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Vediamo il meteo previsto per oggi venerdì. Giornata ancora caratterizzata dal sole e dal caldo intenso. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio cresceranno alcune nubi sulle zone montane. In pianura temperature minime intorno ai 23 gradi e massime previste tra 36 e 38 gradi, con valori ben superiori alla media del periodo. Sui rilievi, soprattutto prealpi e altopiano di Asiago, possibile sviluppo di rovesci o temporali pomeridiani, localmente in estensione verso le aree pedemontane in serata. Uno sguardo anche al fine settimana: sabato e domenica continuerà il tempo stabile e molto caldo, con tanto sole in pianura e qualche possibile temporale pomeridiano sui rilievi. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta.

0: Un'altra oretta che se ne sta andando qui fra un successo e l'altro. Questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 8. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Ali e Ali per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Ali migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo venerdì 31 luglio. Un 27enne originario di Napoli e residente nel Casertano è indagato per la rapina da 600.000 euro avvenuta a Marostica nel settembre del 2025. La polizia ha eseguito una perquisizione sequestrando due telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori. L'uomo sarebbe coinvolto nell'aggressione a due imprenditori a cui furono sottratti due trolley con pietre preziose. Una donna di 39 anni è stata arrestata a Vicenza con l'accusa di essere entrata nell'abitazione di una pensionata di 97 anni e di aver rubato gioielli per circa 8.000 euro. La donna è stata sorpresa dal nipote della vittima, intervenuto per assisterla. La sospettata ha tentato di nascondere parte della refurtiva gettandola in un tombino, ma i preziosi sono stati recuperati e restituiti all'anziana. Si trova in carcere a Vicenza il 39enne di Sarego, arrestato dai carabinieri di Lonigo e accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo avrebbe aggredito e minacciato più volte l'anziana madre di 77 anni e i due fratelli conviventi, ferendo anche il gemello, giudicato guaribile in 30 giorni. All'arrivo dei militari avrebbe tentato di reagire lanciando un oggetto e opponendo resistenza. L'ULS Ottoberica ha nominato il dottor Rocco De Vivo nuovo direttore dell'oncologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Già facente funzioni, De Vivo vanta oltre 25 anni di esperienza clinica e scientifica. Continueremo a lavorare per rendere l'oncologia di Vicenza un punto di riferimento per pazienti e famiglie, ha dichiarato. Arte Suono conferma il suo impegno solidale e dona 5.150 euro a Vicenza for Children, ricavati dall'evento The 100 Dead Rocks al Parco della Pace. La somma sosterrà il Polo Bridge, progetto che affianca bambini, adolescenti e famiglie con un percorso di supporto psicologico e sanitario in collaborazione con l'ULS Ottoberica. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per due distinti incidenti, in particolare quello in direzione nord che ha coinvolto più veicoli, segnaliamo code sulla A23 Palmanova Tarvisio tra l'innesto con la A4 e Udine Sud in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre rallentamenti per chi si mette in A23 dalla A4 provenendo da Venezia. E proprio sulla A4 Venezia Trieste, coda per ostruzioni sulla strada e veicoli in avaria tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia. In direzione Trieste, per il traffico sostenuto, si viaggia in coda tra San Donà di Piave e l'innesto con la A28. Inoltre incolonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e la A27 verso Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in carreggiata in direzione Venezia. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano, sino alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, è chiusa la rampa di uscita uscita dello svincolo di Sercile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre, sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
0: More summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Un successo dietro l'altro, tanta bella musica, tanti bei successi e poi voi dall'altra parte a confermarci che state passando la vostra estate con noi, sia che siete in vacanza come Giacomo ed Eleonora, sia che siete al lavoro, in città, in giro come Stefania, come Francesca, come Patti, ci siete dall'altra parte. E attenzione, perché fra poco parliamo anche dei dati dell'Osservatorio del Turismo, perché in questa estate 2026 a quanto pare è andato di moda e sta andando di moda la ricerca del silenzio assoluto, ovvero del digital detox. Strano ma vero, ne parliamo fra poco.
4: Tutti in centro.

0: un successo dietro l'altro. Senti qui che bella musica, senti qui che sound, miei cari. E a quanto pare ci stiamo forse un po' ricredendo sulla digitalizzazione, nel senso stiamo facendo un passo indietro e ci vogliamo un po' disintossicare dal digitale. E sì, c'è questa ricerca, ragazzi, che per l'estate 2026 ha visto e vede il silenzio assoluto. Sempre più viaggiatori scelgono strutture in mezzo alla natura che offrono esperienze di disconnessione. La vera tendenza, poi, a quanto pare, è il Chiringuito Detox, cioè delle spiagge eco-camping che mi offrono degli sconti sui cocktail o sui vari servizi solo se si accetta di lasciare lo smartphone in una cassetta di sicurezza all'ingresso dello stabilimento per l'intera giornata. Chi cede alla tentazione di controllare le notifiche paga il prezzo pieno. Hai capito che bella novità?
1: Tutti in centro!
2: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
12: E così, miei cari fanciulli.

ragione, perché effettivamente molti si sono tolti anche dai social. Un sacco di mie amiche, ad esempio, se sono stancate non c'è niente da fare. Attenzione però, perché l'Osservatorio Vacanze del Touring Club Italiano ha rilevato un dato un po' pazzesco nel suo ultimo report, perché è quasi raddoppiato il numero di turisti che si sono affidati per questa estate 2026 all'intelligenza artificiale per pianificare la propria estate e le proprie vacanze, con lo svantaggio magari di trovare nello stesso punto alla stessa ora tantissima gente. Dite la verità,

raggiungendo la conclusione anche oggi, vedi un po' che mattinata, vedi un po' che successi, questi ci stanno portando nel clou, nella parte finale di quello che è il nostro Tutti in Centro, dedicato un po' insomma all'estate, come sempre, come stiamo facendo in questo periodo dove i dati sul turismo del 2026 mostrano un sorpasso storico. La montagna e i borghi storici hanno superato le classiche città d'arte come meta estiva per gli italiani. Gli psicologi del comportamento lo definiscono l'effetto Overton Escape. Il turista medio preferisce infatti camminare a 1500 metri d'altezza, magari ascoltando i rumori della natura, tipo il campanaccio delle mucche, piuttosto che liquefarsi sul selciato di una piazza monumentale a luglio o ad agosto. C'è persino uno studio ironico che dimostra come il battito cardiaco si calmi del 15% solo guardando la foto di un ghiacciaio quando in stanza ci sono 36 gradi.

0: Radio Vicenza.
1: Che mattinata intensa, che successi, che bella musica e quante chiacchiere anche oggi. Peccato che siamo arrivati alla fine. È tutto dalla Vale. Buon venerdì e buon weekend. Ciao ciao.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio, il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Fauci.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 13 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi venerdì 31 luglio. Aveva cercato di liberarsi della refurtiva gettando parte dei gioielli in un tombino, ma il tentativo non è bastato. Una donna di 39 anni è stata arrestata a Vicenza con l'accusa di aver rubato preziosi per circa 8.000 euro dall'abitazione di una pensionata di 97 anni. La sospettata è stata sorpresa dal nipote dell'anziana, intervenuto per assisterla. I gioielli sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Svolta nelle indagini sulla rapina da 600.000 euro avvenuta a Marostica lo scorso settembre. Un 27enne originario di Napoli e residente nel Casertano è indagato per il colpo ai danni di due imprenditori aggrediti e derubati di due trolley con pietre preziose. La polizia ha eseguito una perquisizione e sequestrato due telefoni cellulari, ora analizzati dagli investigatori per ricostruire il ruolo dell'uomo nella vicenda. Controlli per la sicurezza urbana rafforzati a Schio. Il comune ha attivato un servizio di vigilanza privata nel centro storico che affiancherà la polizia locale nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato fino al 31 ottobre. Gli operatori svolgeranno attività di presidio e prevenzione, raccogliendo segnalazioni di cittadini e commercianti e collaborando con le forze dell'ordine. Il comune di Sovizzo ottiene la certificazione ambientale ISO 14001, diventando il primo della provincia di Vicenza e il decimo in Veneto a raggiungere questo traguardo. Il riconoscimento certifica un sistema di gestione ambientale che punta a migliorare in modo continuo la tutela del territorio, l'efficienza energetica, il verde pubblico e i rifiuti. Prosegue la 31esima edizione di Teatro Popolare Veneto, la rassegna organizzata da Fita Vicenza con il patrocinio della provincia. Sabato 1 agosto alle 21 in Piazza Roma a Valliona va in scena Così parlò Giosuè degli Artisti Anonimi, una tragedia jazz scritta e diretta da Davide Schio, tra comicità, tensione e riflessione. Ingresso gratuito. È tutto anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione. Attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A23 Palmanova Udine Tervisio permangono code per incidente tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Il traffico era anche rimasto bloccato. Permangono anche le ripercussioni sull'A4 Venezia-Trieste in entrambe le direzioni. In A23 rallentamenti poi tra Udine Sud e Bivio A4 verso Palmanova a causa di un altro incidente. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono condizioni di traffico intenso in direzione Trieste con code tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza. Verso Venezia, code alla barriera di Trieste-Lisert. Sul tratto Padova-Venezia della 4, rallentamenti per traffico sostenuto tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Infine, sul tratto Brescia-Padova, si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia, tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Noi due siamo bravi.

0: simply the best.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Beh, ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana.
1: Radio Vicenza.

Iniziamo subito intravedendo una possibile novità, dico intravedendo perché se ne parlava già da un po', insomma, con il telefono SpaceX di Elon Musk. Sì, l'idea di fare un telefonino, dice, mi fa venire voglia di morire. È quello che comunque ha detto l'anno scorso durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo, A febbraio aveva ribadito che SpaceX non stava sviluppando un telefono. Poi qualche giorno fa c'è Wall Street Journal che riporta che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile a un telefono più sottile di un iPhone con chip Qualcomm Snapdragon e sistema operativo con intelligenza artificiale proprietario alimentato da XA. Musk ha definito che questo report comunque è falso. Il copione però si sa, è familiare, è una smentita categorica seguita da un annuncio alcune settimane dopo. Oppure dice semplicemente la verità? Conoscendo un po' il tipo Elon Musk, non si sa mai.

0: Quest'oggi, come anticipato amici, siamo in vena di novità e c'è un'altra che riguarda X, che lancia Live Studio e paga i creatori per fare live streaming. Sì, X vuole un po' conquistare il mercato delle dirette video, così tanto da mettere al tavolo $1 milioni da destinare ai creatori che trasmettono il live streaming. Inoltre avrebbe lanciato, dicevo, Live Studio, che è un po' un centro di comando per gestire le live direttamente dal Creator Studio. Insomma, non vuole sicuramente rimanere indietro, e quando si muove Elon Musk lo fa insomma con un certo vigore, perché diciamo che il fatto che debba pagare i creatori per fare live streaming sulla propria piattaforma la dice lunga. Oggi nessuno apre X pensando di guardare una diretta. YouTube ha le dirette, dice, poi attenzione, Twitch con le sue dirette, Instagram e TikTok che hanno le dirette, X ha i post e gli spazi. È una storia di dirette che magari finite male, però le studio con questo nuovo centro di comando permetterà di creare una diretta, dare un titolo, caricare una miniatura, programmarla per un giorno e ad un'ora specifica e scegliere chi può guardare, account verificati, account seguiti o abbonati, diciamo, o magari contenuti per tutti. Proprio durante la diretta Live Studio, ecco, ci sono i commenti degli spettatori e le metriche in tempo reale, numero di spettatori simultanei, paesi di provenienza, dispositivi usati. Live streaming quindi disponibile esclusivamente per chi paga $3 al mese per X Premium. Poi attenzione, perché Nikita Beyer, che è responsabile del prodotto di X, avrebbe annunciato che X premierà i creatori che trasmettono in live streaming destinando $1 milione nel prossimo ciclo, quindi non ha spiegato come saranno strutturati i pagamenti. Ha detto che comunque sì, ci saranno, e quindi aspettiamoci i dettagli.
1: Radio Vicenza.

0: Ancora insieme, ancora novità in questa puntata, amici. Questa volta, dicevo, volevo parlarvi un po' anche di quello che sta succedendo per quanto riguarda WhatsApp, che si può ora installare sull'iPad. Sì, già c'era questa possibilità, insomma, però si poteva utilizzarlo sul tablet Apple come una sorta di dispositivo secondario, mantenendo cioè l'account associato allo smartphone. Le cose però questa volta sono cambiate con il lancio dell'ultima versione. Si tratta di una novità che farà comodo a molti. Di cosa si tratta? Vediamo di come funziona. Perché dopo aver installato l'ultimo aggiornamento dall'App Store, alcuni utenti noteranno che c'è una possibilità, ovvero quella di scegliere in che modo configurare l'applicazione, se come sempre fatto, oppure rendendo l'iPad il dispositivo principale. Quindi, ecco, sta circolando anche uno screenshot che è stato pubblicato dalla redazione di WebBeta Info, che mostra una schermata che chiede di inserire infatti il proprio paese e il numero di telefono. Poi bisognerà decidere di digitare anche il codice a 6 cifre ricevuto per eseguire la verifica del diritto, diciamo. In alternativa però ci si può affidare alla passkey, se è stata creata questa in precedenza. Quali sono i vantaggi? Beh, un dispositivo principale associato all'account, a differenza di uno secondario, non ha limitazioni. Ciò significa che l'utente ha accesso a tutte le funzionalità, incluse quelle per la condivisione della posizione geografica in tempo reale e alle liste broadcast. Inoltre, il tablet non viene più disconnesso una volta trascorsi 14 giorni di inattività sullo smartphone. Ecco, quest'ultimo non è certo un dettaglio di poco conto. Si pensi magari ad esempio a quando si manda l'iPhone in riparazione, il rischio è di rimanere tagliati proprio fuori dalle chat. Beh, dicevo, questa novità non è ancora alla portata di tutti, potrebbero ancora trascorrere delle settimane prima di vederla comparire. Meta, che controlla WhatsApp, comunque ha scelto un approccio graduale per la distribuzione, così da poter eventualmente intervenire su eventuali problemi. Stesso metodo che è in uso anche per le prenotazioni dei nomi utenti che hanno preso il via oramai da pochissimi giorni.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: Andiamo ancora avanti, restando sempre nel tema, amici dell'intelligenza artificiale targata Google, perché oltre ad aver cambiato nome a Notebook LM, ora si chiama Gemini Notebook, Google ha annunciato che c'è questa novità che potrebbe chiarire una volta per tutte quali sono le sue reali ambizioni, diciamo, legate al progetto AI Mode e la modalità che è basata sull'intelligenza artificiale e non quindi più sulle tradizionali pagine dei risultati introdotta l'anno scorso per le ricerche online. Ecco, proprio come avviene, diciamo, per l'app di Gemini, ora Google permette di connettere l'applicazione direttamente al motore di ricerca. Si parte ad esempio dagli Stati Uniti, come spesso accade quando l'azienda sceglie la strada del rollout graduale. Per spiegare l'utilità della nuova funzione, il gruppo di Mountain View fa alcuni esempi. Dice: supponiamo che magari si stia organizzando un barbecue e che magari si utilizzi l'AI Mode per aiutare magari con la lista della spesa. Ecco, dice, se colleghi si chiama Instacart, puoi aggiungere gli ingredienti direttamente al carrello di Instacart e completare quindi l'acquisto con pochi tocchi sull'app o sul sito. Oppure, se stai lavorando ad un progetto in cui hai bisogno di alcuni spunti grafici, come ad esempio la creazione di un volantino, puoi chiedere a Canva di mostrarti alcune opzioni dei modelli. Vuoi creare la colonna sonora perfetta per la tua prossima festa? Puoi usare la modalità intelligenza artificiale per creare magari una playlist, salvarla istantaneamente su YouTube Music e premere play per dare inizio alla festa. Beh, sulle pagine del supporto ufficiale, quindi, disponibile l'elenco delle applicazioni che vengono supportate, che andrà sicuramente ad allungarsi nel futuro. Per il momento, ecco, ci sono solo 3 carte da giocare già citate: Instacart, Canva, YouTube Music. Ecco, in qualsiasi momento comunque l'utente ha la possibilità di revocare i permessi assegnati attraverso la gestione dell'account.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì, amici, dobbiamo dire che il tempo quest'oggi è letteralmente volato. In questo venerdì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, Maurizio Rossi, che ha condotto la puntata. Io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Mi raccomando, continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 8. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Radio Vicenza. Meteo.
7: Un buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Vediamo il meteo previsto per oggi venerdì. Giornata ancora caratterizzata dal sole e dal caldo intenso. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio cresceranno alcune nubi sulle zone montane. In pianura temperature minime intorno ai 23 gradi e massime previste tra 36 e 38 gradi, con valori ben superiori alla media del periodo. Sui rilievi, soprattutto prealpi e altopiano di Asiago, possibile sviluppo di rovesci o temporali pomeridiani, localmente in estensione verso le aree pedemontane in serata. Uno sguardo anche al fine settimana, sabato e domenica continuerà il tempo stabile e molto caldo, con tanto sole in pianura e qualche possibile temporale pomeridiano sui rilievi. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza, buona giornata e buon ascolto.
6: Meteo, in collaborazione con...
8: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
9: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
10: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
6: Music. Radio Vicenza.
11: Top of the Tops.
12: Sono di poche parole,

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida a gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, un incidente già risolto, causa code sulla A23 Palmanova Udine in direzione Tarvisio tra Palmanova e Udine Sud e di riflesso anche sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra la Tisana e l'allacciamento con la A23. Sempre sulla A4 Venezia Trieste segnaliamo per traffico intenso code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e il bivio per la A28 e in direzione Venezia alla barriera di Trieste Lisert. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Inoltre code alla barriera di Cordignano della A28 Porto Goraro-Conegliano in direzione Porto Goraro. Ricordiamo poi che scatta in questi minuti il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Resterà in vigore fino alle 22 di domani. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: lo so, dai che state boccheggiando pure voi. Mannaggia, siamo entrate proprio nel cuore delle giornate più calde, spero, in assoluto di quest'estate, cioè che non si superi poi anche questo record. Siamo pronti? Noi sapete come facciamo per rinfrescarci? Apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Spiaggia! Partiti!

morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: di te parla.
1: Oh, cerchiamo di essere utili, dai, con qualche suggerimento contro il caldo di questi giorni. Temperature roventi un po' dappertutto. La tentazione poi quella di sparare il condizionatore al massimo, no? Ma perché così dici, ah, qua sto benissimo, 18 gradi o cose del genere. Gli specialisti però ci dicono che il trucco migliore è un altro, cioè evitare gli sbalzi di temperatura. Cioè, se fuori ci sono 38 gradi e dentro casa ne impostiamo 20, il nostro organismo va un po' in tilt. Quindi molto meglio mantenere una differenza di 5 o 6 gradi, bere spesso, anche senza aver sete, e chiudere finestre e tapparelle nelle ore più calde. Poi c'è un consiglio che sembra proprio uscito dal manuale della nonna: una doccia tiepida, non ghiacciata. Sembra meno rinfrescante, ma aiuta il corpo a dispendere il calore molto meglio. E a volte la tecnologia fa parsi da gigante, sì, ma la saggezza dei nonni continua a vincere. I was there.

0: Già.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

utilizzo fino a questo momento, magari o magari fatelo stasera. Ecco, la media mondiale supera ormai le 4 ore al giorno, cioè tradotto sono quasi 2 mesi all'anno passati davanti allo schermo dello smartphone. Se poi aggiungiamo computer, tablet e televisione, beh, insomma, il conto diventa ancora più impressionante. La buona notizia è che basta ridurre anche solo mezz'ora al giorno per recuperare nell'arco di un anno centinaia di ore da dedicare a quello che volete: sport, lettura, amici, una birra o semplicemente a non far niente. Insomma, il tempo non è che si deve trovare, si deve liberare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

adesso sotto un albero al fresco, mamma mia, che poi, e poi ecco c'è questa notizia che riguarda gli alberi, provata scientificamente, avevamo questa impressione, ecco, che hanno dimostrato che gli alberi parlano davvero. Gli studiosi hanno scoperto che gli alberi comunicano tra di loro attraverso una rete sotterranea formata da radici e funghi microscopici. Sembra fantascienza. Quindi, ad esempio, quando una pianta viene attaccata da insetti o è in difficoltà, può inviare segnali chimici alle piante vicine che iniziano così a preparare le proprie difese. Cioè, qualcuno l'ha soprannominato il Wood Wide Web, cioè una specie di internet del bosco. Insomma, la prossima volta che passeggiamo in mezzo agli alberi, spero di farlo presto, forse siamo circondati da una conversazione silenziosa e noi magari siamo gli unici a non capire la lingua.

0: Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
7: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
6: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
8: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rosso-nero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6 parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rosso-nero. A 19 anni era nel Milan della Stella nel 1979 in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982 senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando.
1: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio, per traffico intenso in direzione Trieste segnaliamo rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 e incolonnamenti anche sulla A4 Venezia-Trieste tra Miolo Roncade e la A28, nonché tra San Giorgio di Nogaro e la A23, sempre ribadiamo in direzione Trieste. E per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste si registrano code in entrambe le direzioni, anche alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, un veicolo in fiamme provoca lunghe code al momento di circa 6 km in direzione dell'Austria tra Ala Avio e Rovereto Sud. Infine vi informiamo che da domani, sabato 1 agosto, i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi. Da lunedì sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio Gonars Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Questa povera ragazza non c'ha nessuna colpa. Ecco, allora, questo internet è una gran bella cosa, ma poi in certi momenti, insomma, se non usata bene può diventare davvero brutta. Ecco, sto parlando di quello che sta succedendo a questa ragazza italiana, milanese, studia all'università, sta ricevendo migliaia di insulti dalla Thailandia. Cosa è capitato in Thailandia? Perché ce l'hanno con lei? Perché poco tempo fa è diventato virale un video dove ci sono alcuni ragazzi italiani, tempistelli devo dire, che in una metropolitana thailandese si sono messi ad insultare una signora, ecco. Online è stata riconosciuta questa ragazza e hanno detto è lei la protagonista, è lì, e le stanno mandando migliaia di insulti che arrivano dall'altra parte del mondo, arrivano dalla Thailandia, e lei ha provato un po' a dire: ma guardate che non sono io, non ci sono mai stata in Thailandia, magari, ecco, no, niente da fare, continuano ad insultarla.

Fammi vedere. Allora, oggi sono 11 nelle città da bollino rosso. Siamo arrivati al picco dell'emergenza. Io spero di sì, eh. Nella morsa dell'AFA, in particolare Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia, Rieti. Insomma, da nord a sud il caldo sta facendo sudare tutta Italia.

0: Tipi da spiaggia.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

la musica che ti sta accompagnando in questa estate 2026, i grandi successi di oggi e del passato, quelle canzoni che poi ci sono i tormentoni in estate, quelle canzoni che ti svegli la mattina con questa canzone nell'orecchio, oppure sei lì d'auto, ti accorgi che anche se hai l'autoradio spenta, magari ti metti a canticchiare sta canzone e continua a girare nella mente senza motivo. Beh, gli psicologi chiamano questo fenomeno earworm, letteralmente verme nell'orecchio. Non è una malattia, ma è un meccanismo del cervello, quindi tranquilli, non dovete pulirvi le orecchie. Succede soprattutto con melodie semplici, cioè dove ci sono ritornelli ripetuti, cambi di ritmo che si riconoscono facilmente. Il cervello in pratica continua a riprodurre quel brano come se stesse cercando di completarlo. E quindi, se anche adesso vi ritrovate a canticchiare il tormentone estivo per la centesima volta, non prendetevela con la radio, ma è il vostro cervello che ha premuto il tasto repeat.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza con il punto meteo nel Vicentino dalla redazione. Anche oggi giornata all'insegna del grande caldo, cielo sereno poco nuvoloso in pianura con temperature minime intorno ai 23 gradi e massime che raggiungono i 36-37 gradi. Nel pomeriggio possibile aumento dell'instabilità sui rilievi e in serata qualche temporale potrebbe interessare le zone montane e piedemontane con possibili locali sconfinamenti verso la pianura interna. Per sabato ancora sole e caldo, ma nel pomeriggio cresce il rischio di rovesci e temporali sui monti, con qualche fenomeno possibile anche verso la pedemontana in serata. Domenica tempo stabile e caldo in pianura, con qualche nube sui rilievi e possibili temporali locali nelle ore centrali. Temperature stazionarie sempre sopra la media, con minime sui 22-23 gradi e massime fino a 35-36 gradi. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

scarica di caffeina, ti dà l'energia, no? Invece no, perché appena ci alziamo il nostro corpo produce naturalmente del cortisolo, l'ormone che ci aiuta a svegliarci. Se beviamo il caffè troppo presto, la caffeina rischia di essere meno efficace. Aspettando un po' invece, il nostro espresso potrebbe darci questa spinta che dura di più poi nella mattinata. Ecco, insomma, non è una cattiva notizia, significa semplicemente che possiamo concederci qualche minuto in più prima di correre alla macchinetta, ed è meglio.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Free Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388 438

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 31 luglio a cura di Martino Montagna. I carabinieri di Thiene hanno denunciato 3 minorenni dell'Alto Vicentino per ricettazione. I ragazzi sono stati trovati a bordo di una Volkswagen Touran rubata poche ore prima a Schio durante un controllo nel parcheggio di un esercizio commerciale in Via dei Quartieri. L'auto è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre i giovani sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Venezia. Un escursionista irlandese si è perso lungo l'Alta Via 1 ed è stato recuperato nella notte dal soccorso alpino di Belluno. Il 59enne aveva smarrito il sentiero dopo aver mancato un segnale durante il guado di un torrente ed è rimasto bloccato fino al buio. L'allarme è scattato grazie ad un'app sul cellulare. L'intervento si è concluso intorno alle 2:40. Vicenza torna a vedere il segno più nella produzione industriale dopo 3 anni. Secondo l'indagine di Confindustria, nel secondo trimestre 2026 la manifattura cresce dell'1,1% rispetto ad un anno fa, trainata dalla domanda italiana e dai mercati dell'Unione Europea. Restano però criticità: export extra UE ancora debole e rincaro di energie. La presidente Barbara Beltrame Giacomello invita alla prudenza e chiede condizioni favorevoli. Dopo il collaudo positivo effettuato ieri con una prova di carico da 240 tonnellate, da oggi è riaperto a doppio senso di marcia il nuovo ponte sulla Roggia Arzignano, lungo la provinciale 33 Montorsina, tra Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore. L'opera è stata realizzata da Viabilità per conto della provincia di Vicenza con un investimento di 465.000 euro. Roberto Rigoni Stern è il nuovo presidente della Società del Quartetto di Vicenza. Avvocato penalista e sindaco di Asiago dal 2014 e anche diplomato in organo e specializzato in musica antica. Succede a Everardo Dalmaso, che ha guidato il quartetto dal 2023. Rinnovato anche il consiglio direttivo dell'associazione. Ci fermiamo qui per questa edizione flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ben ritrovati. A causa di un veicolo fermo sulla A4 Brescia-Padova si sono formati incolonnamenti in direzione Milano tra Desenzano e Brescia-Est. Per traffico intenso permangono code in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Padova tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre e lungo quest'ultima tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo, sempre per traffico intenso, che si viaggia in colonna verso Trieste tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e la A23 e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero continuano le lunghe code per un veicolo in fiamme in direzione dell'Austria tra Alavio e Rovereto Sud. Lunghe code verso l'Austria, ma per traffico congestionato anche alla barriera di Ugovizza della A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit. Summer hits.
0: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Il ritmo della nostra estate anche oggi assieme, ma che bello, ma che caldo soprattutto. Parliamo, attenzione, perché parliamo di intelligenza artificiale. Ogni giorno ne parliamo e ogni giorno ci sono cose nuove, ma questa è davvero qualcosa che cambierebbe la vita in assoluto, perché negli ultimi mesi i ricercatori stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per analizzare migliaia di suoni emessi dagli animali. Tutti, balene, delfini, elefanti, perfino le galline, ecco, per non parlare di cani e gatti. Ecco, l'obiettivo è quello di capire se dietro questi versi esiste davvero una forma di linguaggio. Cioè, l'intelligenza artificiale riesce a trovare degli schemi che naturalmente il nostro orecchio, l'orecchio umano, non percepisce, e in alcuni casi ha già individuato, pensate, parole o richiami ricorrenti legati ad esempio al cibo, al pericolo o al richiamo dei piccoli. Siamo ancora un po' lontani dal traduttore universale, quello dei film dove c'è il cane che parla e che tu riesci a capirlo, un film di fantascienza, ma la domanda è affascinante. Se un giorno fosse il nostro cane a lamentarsi perché arriviamo troppo tardi con la pappa e riuscissimo finalmente a capirlo, oppure il nostro cane ci dice quanto bene ti voglio, sarebbe bellissimo.

Questi caldi giorni, quanto si starebbe bene sotto l'ombrellone in questi caldi giorni, con la brezza marina che arriva a rinfrescarti, si sta bene, ti metti lì all'ombra si sta bene decisamente, ma è arrivato, attenzione, il Galateo dell'ombrellone anche quest'anno, ogni anno arriva e ogni anno ci sono delle cose classiche, se ne aggiungono poi delle altre più moderne. Allora vediamo i 10 punti del Galateo d'ombrellone, come ci si deve comportare. Un po' messi a caso, l'inquinamento acustico, attenzione, niente viva voce, casse Bluetooth, telefonate ad alta voce, la radio, ecco, io mi verrebbe da dire tenete volume alto, ma no, magari il vicino d'ombrellone vuole riposare, quindi ascoltateci ma con le cuffiette. Lo stesso vale anche per lo smart working, sì, lo sappiamo, in molti devono lavorare anche sotto l'ombrellone, ma chi è lì con noi non interessa proprio assolutamente nulla del nostro lavoro, quindi facciamolo con un tono di voce, insomma, anche lì sommesso, se possibile, ecco, parlando piano e cercando di evitare quando è possibile di parlare di lavoro sotto l'ombrellone. E occupare gli spazi all'ombra o un'area della spiaggia libera lasciando ombrellone, sedie o asciugamani all'alba è una brutta abitudine che hanno molti. No, cioè, quando vedo degli spazi occupati così sposto, mi dispiace ma sposto. Questione di spazio poi e passaggi liberi, rispettiamo lo spazio destinato a ciascuno senza invadere l'area dell'ombrellone vicino, cioè cos'è, col materassino, gli asciugamani, ma anche con il pallone, le palettine, così via, ecco, non è delimitato proprio, ma è chiaro per tutti qual è il proprio spazio, no? E se postiamo delle foto e video sui social, ricordiamoci che riprendere altri bagnanti senza il loro consenso è una violazione della privacy, quindi massima attenzione anche all'uso degli smartphone e dei social. Sigarette anche elettroniche e fumo passivo, molte spiagge italiane sono ormai plastic free e smoke free, ecco, è sempre brutto, vedere la nuvoletta di fumo che è appena uscita dalla bocca di un'altra persona che ti viene addosso. E monopattini e di bike, la spiaggia, le passerelle di legno non sono piste ciclabili né parcheggi, quindi dobbiamo parcheggiare all'ingresso, nelle postazioni destinate ai nostri mezzi di trasporto. Le docce servono per rinfrescarci e non per la toilette, insomma togliere il sale, rinfrescarsi e non per fare bagnoschiuma, shampoo e così via, anche se sono biodegradabili. Nulla deve essere abbandonato sulla sabbia o gettato in mare, naturalmente mi sembra ovvio. Gli sport e i giochi vanno fatti solo nelle aree dedicate, quindi il gioco a pallone, il frisbee, il pallavolo e così via, ecco, si fanno dove non ci sono altri bagnanti.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te. Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: molti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio, e allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza, e tra poco anche l'infotraffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia. Si viaggia a rilento tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia, proseguendo nella stessa direzione code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Ancora sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Lunghe code anche sulla A13 Bologna-Padova per traffico e per lavori dall'uscita di Padova zona industriale al bivio per la A4. Verso Padova. Sulla tangenziale di Mestre si sta in fila da Terraglio al bivio per la 27 Mestre Belluno in quest'ultima direzione. Uno sguardo ora ai lavori in programma da questa sera sulle autostrade della regione. Sulla 13 Bologna-Padova dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Ancora sulla 13 nella medesima fascia oraria 22-6 chiuso il tratto tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna. Infine nel bellunese lavori sulla statale 563 di Sale 6. Dalle 18 di oggi si transita a senso unico alternato al bivio di Sale 6. Possibili sospensioni della circolazione per un massimo di 15 minuti. Fine lavori prevista per il 7 agosto. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

giuro, a me è capitato, ma adesso che ho letto sta notizia mi tranquillizzo. Se in questi giorni anche a voi sembra di dimenticare le chiavi, il cellulare, dove avete parcheggiato l'auto, insomma il nome della fidanzata, tranquilli, non siete gli unici, perché con il caldo intenso il cervello consuma più energie per mantenere stabile la temperatura corporea, e questo può ridurre l'attenzione, la concentrazione e anche la velocità di ragionamento e di conseguenza anche la memoria. Insomma, ecco perché gli esperti consigliano di affrontare le attività più impegnative nelle prime ore del mattino. Ecco, poi naturalmente soliti consigli: bere regolarmente, fare pause frequenti. Quindi se oggi avete aperto il frigorifero, vi siete dimenticati cosa stavate cercando, potrebbe non essere colpa dell'età, ma magari è semplicemente il termometro. Ecco, non lo so se puoi mettere la testa dentro il frigorifero può farti tornare la memoria oppure no. Magari provateci e ci fate

0: Ma io ho trovato particolarmente interessante sta cosa, no? Che il caldo mette a rallenti anche il cervello, ci fa funzionare al rallentatore o peggio. Va bene, dai, sì, me ne ero accorto. Siamo arrivati ai saluti, allora io vi auguro un buon fine settimana, sarà un caldo weekend, mi raccomando, rinfrescatelo con la nostra compagnia e la nostra musica. Noi ci risentiamo lunedì, ciao da Ivano Visonà.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia!
3: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo venerdì 31 luglio. Un 27enne originario di Napoli e residente nel Casertano è indagato per la rapina da 600.000 euro avvenuta a Marostica nel settembre del 2025. La polizia ha eseguito una perquisizione sequestrando due telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori. L'uomo sarebbe coinvolto nell'aggressione a due imprenditori a cui furono sottratti due trolley con pietre preziose.

0: gioielli per circa 8.000 euro. La donna è stata sorpresa dal nipote della vittima, intervenuto per assisterla. La sospettata ha tentato di nascondere parte della refurtiva gettandola in un tombino, ma i preziosi sono stati recuperati e restituiti all'anziana. Si trova in carcere a Vicenza il 39enne di Sarego, arrestato dai carabinieri di Lonigo e accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo avrebbe aggredito e minacciato più volte l'anziana madre di 77 anni e i due fratelli conviventi, ferendo anche il gemello, giudicato guaribile in 30 giorni. All'arrivo dei militari avrebbe tentato di reagire lanciando un oggetto e opponendo resistenza. L'ULS Ottoberica ha nominato il dottor Rocco De Vivo nuovo direttore dell'oncologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Già facente funzioni, De Vivo vanta oltre 25 anni di esperienza clinica e scientifica. Continueremo a lavorare per rendere l'oncologia di Vicenza un punto di riferimento per pazienti e famiglie, ha dichiarato. Arte Suono conferma il suo impegno solidale e dona 5.150 euro a Vicenza for Children, ricavati dall'evento The 100 Dead Rocks al Parco della Pace. La somma sosterrà il Polo Bridge, progetto che affianca bambini, adolescenti e famiglie con un percorso di supporto psicologico e sanitario in collaborazione con l'ULS Ottoberica. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova un veicolo in panne causa code verso Venezia tra Vicenza Ovest e il bivio per la A31 della Valdastico. Sempre in direzione Venezia segnaliamo anche possibili rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Verona Sud. Si viaggia in colonna verso Trieste a causa di traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la A13 Bologna-Padova e sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Ancora per traffico intenso verso Trieste si verificano incolonnamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero non sono ancora terminate le code per un veicolo in fiamme verso l'Austria tra Affi e Rovereto Nord, così come continuano sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia gli incolonnamenti per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza con il punto meteo nel Vicentino dalla redazione. Anche oggi giornata all'insegna del grande caldo, cielo sereno poco nuvoloso in pianura con temperature minime intorno ai 23 gradi e massime che raggiungono i 36-37 gradi. Nel pomeriggio possibile aumento dell'instabilità sui rilievi e in serata qualche temporale potrebbe interessare le zone montane e pedemontane con possibili locali sconfinamenti verso la pianura interna. Per sabato ancora sole e caldo, ma nel pomeriggio cresce il rischio di rovesci e temporali sui monti, con qualche fenomeno possibile anche verso la pedemontana in serata. Domenica tempo stabile, caldo in pianura, con qualche nube sui rilievi e possibili temporali locali nelle ore centrali. Temperature stazionarie, sempre sopra la media, con minime sui 22-23 gradi e massimi fino a 35-36 gradi. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza. Top. Bob Tops.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da spaccio pannolini e pannoloni.

0: uno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata, niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi venerdì 31 luglio. Aveva cercato di liberarsi della refurtiva gettando parte dei gioielli in un tombino, ma il tentativo non è bastato. Una donna di 39 anni è stata arrestata a Vicenza con l'accusa di aver rubato preziosi per circa 8.000 euro dall'abitazione di una pensionata di 97 anni. La sospettata è stata sorpresa dal nipote dell'anziana, intervenuto per assisterla. I gioielli sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Svolta nelle indagini sulla rapina da 600.000 euro avvenuta a Marostica lo scorso settembre. Un 27enne originario di Napoli e residente nel Casertano è indagato per il colpo ai danni di due imprenditori aggrediti e derubati di due trolley con pietre preziose. La polizia ha eseguito una perquisizione e sequestrato due telefoni cellulari, ora analizzati dagli investigatori per ricostruire il ruolo dell'uomo nella vicenda. Controlli per la sicurezza urbana rafforzati a Schio. Il comune ha attivato un servizio di vigilanza privata nel centro storico che affiancherà la polizia locale nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato fino al 31 ottobre. Gli operatori svolgeranno attività di presidio e prevenzione, raccogliendo segnalazioni di cittadini e commercianti e collaborando con le forze dell'ordine. Il comune di Sovizzo ottiene la certificazione ambientale ISO 14001, diventando il primo della provincia di Vicenza e il decimo in Veneto a raggiungere questo traguardo. Il riconoscimento certifica un sistema di gestione ambientale che punta a migliorare in modo continuo la tutela del territorio, l'efficienza energetica, il verde pubblico e i rifiuti. Prosegue la 31esima edizione di Teatro Popolare Veneto, la rassegna organizzata da Fita Vicenza con il patrocinio della provincia. Sabato 1 agosto alle 21 in Piazza Roma a Valliona va in scena Così parlò Giosuè degli Artisti Anonimi, una tragedia jazz scritta e diretta da Davide Schio, tra comicità, tensione e riflessione. Ingresso gratuito. È tutto anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione. Attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova, oltre a possibili rallentamenti per traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, si verificano code verso Milano per un incidente tra Soave San Bonifacio e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la A13, così come sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27, si viaggia in colonna per traffico intenso in direzione Trieste. E ancora per traffico intenso verso Trieste si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert dell'A4 Venezia-Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now. Another summer hit.
7: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia. Si viaggia a rilento tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia, proseguendo nella stessa direzione code tra Padova Est e Elvio per la tangenziale di Mestre. Ancora sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra Sandona di Piave e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Lunghe code anche sulla A13 Bologna-Padova per traffico e per lavori dall'uscita di Padova zona industriale al bivio per la A4 verso Padova. Sulla tangenziale di Mestre si sta in fila da Terraglio al bivio per la 27 Mestre Belluno in quest'ultima direzione. Uno sguardo ora ai lavori in programma da questa sera sulle autostrade della regione. Sulla 13 Bologna-Padova dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Ancora sulla 13 nella medesima fascia oraria 22-6 chiuso il tratto tra Terme Euganee e Monsevice verso Bologna. Infine nel bellunese lavori sulla statale 563 di Sale 6. Dalle 18 di oggi si transita a senso unico alternato al bivio di Sale 6. Possibili sospensioni della circolazione per un massimo di 15 minuti. Fine lavori prevista per il 7 agosto. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109,

0: nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con Carta Fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Paura ieri nel tunnel Valdagno Schio, dove un uomo di 36 anni, residente a Cornedo Vicentino, è stato fermato dalla polizia locale Valleagno dopo aver percorso la galleria in monopattino elettrico. A dare l'allarme sono stati numerosi automobilisti preoccupati per la situazione. Il mezzo viaggiava senza targa e senza assicurazione. Per l'uomo è scattata la sanzione prevista, oltre alla contestazione per il transito vietato nel tunnel. Svolta nelle indagini sulla rapina da 600.000 euro avvenuta a Marostica lo scorso settembre, un 27enne originario di Napoli e residente nel Casertano è indagato per il colpo ai danni di due imprenditori, aggrediti e derubati di due trolley con pietre preziose. La polizia ha eseguito una perquisizione e sequestrato due telefoni cellulari. Solo il decisivo e rapido intervento dei vigili del fuoco di Arzignano ha evitato il peggio in una conceria di via Montorso. Le fiamme hanno interessato l'impianto di aspirazione collegato ad un macchinario per la smerigliatura delle pelli, dove hanno preso fuoco polveri di lavorazione, evitata l'estensione dell'incendio al resto dello stabilimento. Aveva cercato di liberarsi della refurtiva gettando parte dei gioielli in un tombino, ma il tentativo non è bastato. Una donna di 39 anni è stata arrestata a Vicenza con l'accusa di aver rubato preziosi per circa 8.000 euro dall'abitazione di una pensionata di 97 anni. La sospettata è stata sorpresa dal nipote dell'anziana, intervenuto per assisterla. I gioielli sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri di Thiene hanno denunciato tre minorenni dell'Alto Vicentino per ricettazione. I ragazzi sono stati trovati a bordo di una Volkswagen Touran rubata poche ore prima a Schio durante un controllo nel parcheggio di un esercizio commerciale in Via dei Quartieri. L'auto è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre i giovani sono stati segnalati alla procura per i minorenni di Venezia. Allerta gialla in Veneto per rischio idrogeologico legato ai temporali e per ondate di calore. Sono previsti rovesci e temporali soprattutto in montagna e nelle zone pedemontane, con possibili fenomeni intensi. Resta l'allerta per il caldo su tutta la regione, compreso il territorio vicentino. Si raccomanda attenzione soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Sono ripartiti a Vicenza i controlli con il telelaser della polizia locale sulle strade più a rischio incidenti. L'assessore alla mobilità Cristiano Spiller ha effettuato un sopralluogo in strada Marosticana. I controlli, dopo lo stop imposto dal ministero, saranno estesi alle arterie con maggiore pericolosità per contrastare gli eccessi di velocità. A Vicenza nasce la mappa delle oasi climatiche. Sono 39 i luoghi tra parchi, biblioteche, musei e centri di aggregazione dove trovare sollievo dal caldo estremo. L'iniziativa del comune individua spazi verdi ombreggiati e ambienti climatizzati con accesso gratuito, acqua e servizi. Per tutto agosto alcuni parchi saranno aperti fino alle 21. A Marana di Crespadoro arriva il Grande Rock con lo Skyfall Rock Contest. Sabato e domenica il palco del Marsec, il Marana Space Explorer Center, ospiterà due serate all'insegna della musica live, con 8 giovani band selezionate pronte a sfidarsi a colpi di brani inediti. Un evento unico tra le montagne dei Lessini e le piccole Dolomiti. Ed ora apriamo la pagina sportiva. Superata quota 7.600 abbonamenti per il Lane Rossi Vicenza. E da giovedì 6 agosto alle 10 scatterà la vendita libera per le nuove sottoscrizioni. 700 euro per la tribuna, 300 per i distinti e 230 per la curva sud. Prosegue intanto la preparazione in vista della Serie B. Domenica alle 19 i biancorossi sfideranno la Luperense nel 31esimo Memorial Santa Giuliana. Ufficializzato il calendario della Serie B nazionale di basket maschile, la Pallacanestro Vicenza aprirà la stagione il 27 settembre al Pala Goldoni contro Brescia, 5 trasferte al sud, il derby con San Vendemiano a dicembre e campionato fino al 25 aprile. Tutte le gare dei biancorossi saranno seguite in diretta radiofonica sulla pagina Facebook Riccardo Radio Cronache Pallacanestro e con interviste su Radio Vicenza in vari programmi settimanali. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento del sabato mattina in diretta con il programma Buongiorno Vicenza Weekend dalle 10 alle 12. Ospiti questa settimana il giornalista Luca Pozza, corrispondente ANSA e Tutto Sport, Antonio Santagiuliana, organizzatore del memorial dedicato al papà Alfonso, bandiera biancorossa. Ci sarà anche la novità della presenza in studio della giornalista Giovanna Manzato. Bene, proprio tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, il traffico in direzione Trieste continua ad essere sostenuto e per questo motivo segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la A13 Bologna-Padova e sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno, mentre sulla A4 Venezia-Trieste permangono incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
2: È proprio vero, Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi, ritorna anche in questo bel venerdì, ultimo venerdì del mese di luglio, ragazzi, 31 di luglio. Ah, bene, bene, bene, bene, mi fa piacere che siamo arrivati finalmente a proprio al mese, quello più bello, quello delle vacanze. E il mese di agosto comincia proprio domani, e da domani, insomma, quasi, penso, più della metà di voi sarà in vacanza, anche di più, anche di più. Poi ci sarà anche chi lavora, per carità, però insomma, adesso è il mese di agosto, almeno una quindicina di giorni, insomma, ce lo possiamo concedere, no? Perché altrimenti, insomma, ragazzi, che vita è? Ben trovati su Radio Vicenza, questa è la voce di Orazio Voice, come al solito presente anche stasera, mantenendo in compagnia con Nu Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi e poi magari con qualche curiosità, perché no? Bene, siamo prontissimi, belli carichi anche in questo inizio di weekend e allora direi che possiamo dare ufficialmente inizio alle ostilità musicali, come dico io solitamente, che poi insomma non è che sono ostilità, ma sono delizia per i timpani, delizia per l'orecchio.

adeguato poteva essere presentato come inizio di programma, no? Weekend Holiday, weekend delle vacanze, ragazzi. Un mashup di Michael Gray con la sua Weekend assieme al notissimo pezzo di Madonna che faceva Holiday, Holiday, vacanze. Ecco, qui Weekend Holiday comincia ufficialmente proprio adesso, proprio tra, in questi minuti. Il Weekend Holiday. A proposito di holiday, vabbè, oggi parleremo anche di cose un po' strane che succedono in giro per il mondo, però intanto voi dall'altra parte, se avete voglia, 371 1200 116, whatsappate qua con noi, magari ce la raccontiamo, mi scrivete dove andate in vacanza, che cosa fate, insomma, perché insomma veramente adesso siamo giunti al momento top delle nostre vacanze estive, per cui fatecelo sapere qui su Radio Vicenza con Orazio Voice. A tra poco.

Rhythm Calls, quando il ritmo chiama, ragazzi, è inutile, siete sulla deficienza, il ritmo vi sta chiamando. Allora, si parlava di vacanze, ma anche di cose un po' curiose. Allora, stasera ho pescato qua un po' di cose strane in giro per il mondo. Magari se andate in Norvegia, ragazzi, ecco, in Norvegia che succede? Insomma, in Norvegia ci sono i detenuti, ecco, i detenuti, cosa c'entrano i detenuti con le vacanze? Possono usare le chiavi per chiudere a chiave le loro celle di notte, per la loro privacy, ecco. Per cui hanno questo diritto anche i detenuti in Norvegia, ragazzi. Che magari qua da noi è una cosa un po' strana, no? E adesso arriva un po' di movimento con questa roba qua.

0: vabbè, abbiamo capito. Mamma mia, molto molto particolare questo pezzo che così ho ripescato dal 2024, se non sbaglio, sì, questa sera qua su Radio Vicenza e con il vostro Lazio Voice. E allora adesso magari vedo già un bel po' di WhatsApp che parlano di vacanze, e fateci sapere qua al 371 1200 116 se andate in montagna, al mare, al lago, dove andate. E abbiamo già un po' di persone che tra pochissimo salutiamo. Per intanto un altro pezzo qua con noi,
1: Radio Vicenza.

0: My Friday Night Feeling. Mamma mia, che bello! Anche stasera abbiamo un sacco di belle canzoni molto, molto movimentate. Insomma, e adesso, prima di fare un po' di saluti qua alle persone che hanno whatsappato, il 371-1200-116, deve per forza stare a questo punto il nostro Back to the Original, altrimenti qua mi cacciano. Eccolo qua.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Eccolo qua ragazzi, era la fine degli anni 70, eh? Sì, Back to the Original di oggi, il pezzo originale con noi, eccolo qua! Si chiamano Earth, Wind & Fire, terra, vento e fuoco, stasera su Radio Vicenza, Boogie Wonderland.

anche bello il Back to the Original di oggi, ragazzi, eh? Earth, Wind and Fire, Terra, Vento e Fuoco, quelli di September, quelli di Boogie Wonderland che abbiamo appena ascoltato, eh? Un tuffo nel passato, un tuffo nei ricordi che proponiamo qua noi di Radio Vicenza al venerdì sera con Back to the Original.

0: brividi sulla pelle stanno affiorando. Beh, adesso è arrivato il momento di fare un po' di saluti per appunto tutti quelli che hanno WhatsAppato. Già siete già in tanti, ragazzi. Salutiamo Gil Viola che ci saluta da Cortina, mamma mia. Oh, dalle parti di Cortina ci stanno ascoltando ovviamente in dub o sui nostri canali social, sulla nostra app. Poi c'è Walter che attualmente è al mare a Sottomarina, Antonio di Schio, poi c'è Paola e Giulia che ci salutano dalle parti di Asiago. Anche lì non si dovrebbe stare male, insomma è una bella località, ve la consiglio. Poi abbiamo appunto Amilcare, mamma mia che bel nome, Amilcare di Vicenza, e poi c'è anche Leonardo che domani partirà per le vacanze in montagna e andrà dalle parti di Folgaria, qua vicino, insomma nel nostro bel confine con il Trentino. Allora, noi ci lasciamo un attimo. Ecco, devo andare a bere un po' d'acqua, ragazzi. Sono già senza voce, non so come farò ad arrivare alle 21. Allora, andiamo a bere un po' d'acqua e ci sentiamo tra pochissimo qua con Radio Vicenza, se qualcuno ve lo chiede.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio,
2: Radio Vicenza.
4: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

People, ma quanti tipi di persone? Ma siamo in 5, 6 miliardi, non so, siamo tantissimi e ognuno siamo uno diverso dall'altro. All kind of people, tutti i tipi di persone. Big Mountain, ecco, questo era il gruppo, tra l'altro un pezzo appropriato anche questo rispetto a quello che stiamo così parlando, insomma, di persone che sono in vacanza anche nelle parti delle montagne. Insomma. E invece se per caso, attenzione ragazzi, se per caso andate in vacanza in Bulgaria, attenzione perché avrete sicuramente dei problemi di comunicazione, perché in Bulgaria scuotere la testa, ragazzi, nel senso che noi scuotiamo la testa dicendo di no, per loro vuol dire di sì, mentre per nel caso annuiste, nel senso che si annuisce, vuol dire no. Per cui attenzione ragazzi, se andate in Bulgaria e fate prima un corso di preparazione, perché se andate là e volete dire no, vuol dire sì. Se volete dire sì, vuol dire no. Insomma, è un casino, E adesso pompiamo ancora un pochettino, sì, questo bel venerdì 31 luglio. Ci siamo!

ragazzi, qua siamo verso i 92.000. Stasera su Radio Vicenza con Lazio Voice, belli carichi. Come dicevo, siamo al 31 di luglio e da domani agosto rinfresca il bosco. È un detto. Speriamo di no, speriamo che faccia almeno una quindicina di giorni di quelli buoni, insomma, perché poi magari sono proprio i giorni nei quali siamo, la maggior parte di noi siamo in vacanza, e sarebbe un peccato, insomma, che le cose venissero rovinate dal maltempo, no? Insomma, il tempo in questo periodo sta facendo veramente le bizze, e troppo caldo, troppo burrascoso, insomma, magari fa 5 minuti, ma sono 5 minuti de fuego, più che de fuego, de viento, de pioggia, di aria, di tempesta. Ma mamma mia, ma che sta succedendo? Vabbè, è importante che voi restiate qua con noi di Radio Vicenza, noi vi teniamo sempre buona compagnia 24 ore al giorno, e di questo cerchiamo di farlo al meglio, al meglio. Allora, si parlava ancora di cose strane. Ecco, prima abbiamo parlato di che in Bulgaria scuotere la testa vuol dire sì e annuire vuol dire no. Mentre, altra cosa, diciamo così, un po' più evoluta, in Estonia, votare nelle elezioni nazionali può essere fatto online, anche dal telefonino o dal divano, insomma, per cui le votazioni speriamo anche da noi arrivino in queste modalità, perché insomma anche un po' una rottura di scatole andare lì e presentare la tessera e partire, ovviamente con i giusti crismi, con i giusti codici, le giuste identificazioni, perché no?

0: Saluto con il mio amico Marco Sella, l'uomo di Emotion del martedì, ragazzi. Anche lui è uno che picchia abbastanza, eh? Dalle 19 alle 21 su Radio Vicenza. Altro collega storico, noi siamo fatti così, ragazzi, noi abbiamo la musica dentro e quando ci partono certe situazioni non ci controlliamo. Bene. Vabbè, poi saluterò anche tutti gli altri, quelli del lunedì, del mercoledì, giovedì e anche gli amici del Music Salama che sta settimana abbiamo fatto. Oramai è diventato un appuntamento imperdibile qua il mercoledì sera qua con il nostro amico Andrea L, ma o soprattutto il vice direttore, Mr. Dado DJ, quale ogni mercoledì propone delle pietanze particolari qua in radio e noi volentieri ne approfittiamo. Gradiamo. Bene. Detto questo, adesso c'è ancora uno spazio che solitamente a quest'ora arriva prima delle ore 20, che è il nostro consueto appuntamento con l'Italian Remix. Eccolo qua.
1: A New Disco Generation, Italian Remix.
0: Un pezzo che parla di musica d'estate. Bennato e Alex Britti con Notte di mezza estate.

0: Notte di mezz'estate, c'è nell'aria qualcosa di speciale stasera anche qua su Radio Vicenza, ragazzi, con il vostro Lazio Voice fino alle 21. E questo era Bennato assieme ad Alex Britti in versione ovviamente remixata, con appunto il ritmo in sottofondo, un pezzo di una quindicina, una ventina di fa, non lo so, però insomma sicuramente a tema, visto che siamo all'ultimo giorno di luglio, 31 di luglio, e possiamo definire che siamo arrivati veramente a metà dell'estate, anche oltre. Comunque era notte di mezza estate. Salutiamo ancora un po' di gente, ma sì, facciamolo così velocemente. C'è Fabiola di Vicenza, poi c'è Fausto che ci saluta dal lago di Garda, poi c'è Amerigo di Asignano, e saluto anche i miei amici Vintage People, in particolare il mio amico Mariano, che con il quale stiamo condividendo un sacco di belle emozioni qua durante il periodo estivo con il nostro Dance Generation con Radio Vicenza. A tal proposito, domani sera siamo dalle parti di Verona, siamo a Velo Veronese al Fresco con una bellissima serata Dance Generation anche con noi di Radio Vicenza. Se per caso siete da quelle parti o se volete passare una bella serata in musica e al fresco, passate a trovarci. Bene, adesso ci lasciamo, ci sono appunto i consigli della regia, c'è il notiziario, il meteo, il traffico, e poi si riparte ancora qui con il vostro Lazio su Radio Vicenza fino alle 21 con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza. Meteo.
4: Bentrovati su Radio Vicenza con il punto meteo nel Vicentino dalla redazione. Anche oggi giornata all'insegna del grande caldo, cielo sereno poco nuvoloso in pianura con temperature minime intorno ai 23 gradi e massime che raggiungono i 36-37 gradi. Nel pomeriggio possibile aumento dell'instabilità sui rilievi e in serata qualche temporale potrebbe interessare le zone montane e pedemontane con possibili locali sconfinamenti verso la pianura interna. Per sabato ancora sole e caldo, ma nel pomeriggio cresce il rischio di rovesci e temporali sui monti, con qualche fenomeno possibile anche verso la pedemontana in serata. Domenica tempo stabile e caldo in pianura, con qualche nube sui rilievi e possibili temporali locali nelle ore centrali. Temperature stazionarie sempre sopra la media, con minime sui 22-23 gradi e massime fino a 35-36 gradi. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Buon ascolto dei nostri programmi.
1: Meteo in collaborazione con.
5: Ehi tu! Sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
6: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
7: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
8: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
9: Pubblicità.
10: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
11: Ali migliora la vita.
12: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
13: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
14: Ovunque, connettiamo forte.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Radio Vicenza.
9: Time o'clock.
11: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Qual è la coppia perfetta?
15: Beh, io e te.
14: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Ali e Ali per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
15: Una coppia sveglia per il mattino.
14: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
16: Ali migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
17: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
18: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
17: Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfoni Sky Fabio Capello.
19: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui
9: e ho avuto la fortuna poi di allenarlo per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
17: Tennis infine a Washington, occhi puntati su due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20, Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
19: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo per traffico intenso in questi minuti code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per il raccordo Tessera in direzione Trieste. Sempre per traffico intenso si registrano incolonnamenti sulla 4 Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso il capoluogo del Friuli. Vi ricordiamo inoltre che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est e Gruaro Ovest sono chiuse per quanto riguarda l'erogazione di carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
20: More summer hits.
21: Oh my god, it's amazing.
20: Another summer hit.
22: Playing the hits.
23: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
24: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
23: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
24: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
23: Solo questa è Radio Vicenza.
25: New Disco Generation con Orazio Voice.

0: This is the rhythm of the night. Ritmo della notte?
1: Sì.
0: È in versione un po' diversa rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, no? Eccola qua. Ben trovati, ben sintonizzati sui 100 e 300 di Radio Vicenza anche in questo bel venerdì. Venerdì 31 luglio 2026, ragazzi. Come dicevo anche all'inizio programma, penso sia anche già quello della settimana scorsa era un bel venerdì, ma questo secondo me è ancora più bello, perché magari molti di voi, sicuramente almeno la metà di chi sta dall'altra parte del microfono, a partire da domani, insomma, o anche già da stasera, e risulta in ferie, per cui buone vacanze, buone ferie, ragazzi. Fateci sapere dove state andando, qua al 371 1200 116, e così magari vi salutiamo anche qua in radio, no? Bene, bene, bene, bene. Oh, che bello essere qua anche stasera, mamma mia. E vabbè, vi ricordo tutti i venerdì qua con il vostro Ozzy Voice, non si scappa, non si scappa. No Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi. Sta arrivando un altro grande pezzo, bello carico, un pezzo tipicamente estivo. Eccolo qua. Poi andremo a curiosare ancora su qualche altra particolarità in giro per il mondo, no? Salutiamo anche tutti i nostri amici amanti della musica degli anni Ottanta. Adesso riproponiamo questo grande pezzo. Questa è Tarzan Boy su Radio Vicenza questa sera.

quando mettiamo sto pezzo, ragazzi, magari nella versione originale, tutti con le braccia alzate, tutti di qua, tutti di là, cioè, è bello, magari lo proveremo anche domani sera dalle parti di Velo Veronese con Dance Generation Tour, ragazzi, vi aspettiamo. Anche con noi di Radio Vicenza abbiamo il nostro cuccotto che si vede del lontano un miglio, questo pallone gonfiato con scritto Radio Vicenza, e noi ci siamo anche lì. E allora, altra curiosità, così per chi gira in giro per il mondo, in Grecia, ragazzi, mostrare il palmo della mano con le dita aperte addirittura è un insulto, per cui attenzione se andate in Grecia, attenzione a salutare magari le persone con ciao, e questi si arrabbiano, si incazzano, attenzione, bisogna stare molto attenti quando si va in giro per il mondo, anche questa cosa bisogna saperla. Che ne dite, andiamo avanti con la musica? Ma sì, andiamo! Ma che bel venerdì che stiamo vivendo stasera, ragazzi. Io mi sto proprio divertendo, spero anche voi dall'altra parte, qua su Radio Vicenza con Orazio Voice.

Music, music, never going home. Allora, come dicevamo, anche lo spot lo ha ricordato, 371-1200-116. Ragazzi, ancora un po' di bei saluti qua per chi si sta in questo momento preparando per le vacanze. Vedo che siete già in molti. E allora, salutiamo un po' di gente, va, ecco. Allora, voglio salutare, c'è qua il nostro amico Claudio che è in partenza per San Martino di Castrozza, bel posto, bel posto. Poi c'è Johnny di Vicenza, saluto anche Camilla di Creazzo. E poi abbiamo Deborah che invece va da tutt'altra parte, ma scritto qua, va dalle parti di Fuerteventura, mamma mia, deve essere bello, probabilmente ci andrò anche in ottobre, vediamo, mi sto organizzando. E poi salutiamo Carlotta e Sofia, benvenuti ancora una volta, eccoli qua. Buongiorno, Bob Sinclair, open up your eyes. Eccolo che parte, senti che giretto. Adesso arriva il bel giretto di basso, quello che piace al sottoscritto. Ci siamo, 100 e 300 di Radio Vicenza anche questo venerdì.

0: me mi fa impazzire sto giretto, eh? Il giro di basso col fischiettio, con la voce. Ragazzi, qua si torna veramente alla grande musica, eh? Fischer Work Standard Remix World On. Mr. Bob Sinclair, no? E ne ha fatto un po' di brani sto ragazzo, ci ha fatto ballare per un qualche decennio e sta continuando ancora oggi a farci ballare stasera sulla di Vicenza. E adesso ragazzi, come di consueto a quest'ora, arriva il momento un attimo di rilassamento, insomma, perché è giusto anche dare spazio a una situazione un po' più tranquilla, no? Sì, eccola qua. E adesso dovrebbe arrivare anche la sigla, se riusciamo a farla partire, ecco, perché devo schiacciare questo e anche questo, devo fare tre tasti, eh.
1: A Nudisco Generation è il momento di Soft Time.
0: Eccolo qua, Soft Time. Sentite che pezzo che vi propongo stasera, ragazzi. Un grande successo in versione soft. Lady, Hear Me Tonight.
2: Lady.

0: breve ma intenso e particolarmente, diciamo così, di atmosfera. Sto pezzo, Lady Hear Me Tonight. Bene, e adesso ci lasciamo un attimo perché ancora una volta un po' di consigli e poi fino alle 21 qua con Orazio Voice, questo bel venerdì 31 luglio 2026 con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi, solo su Radio Vicenza.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta New Disco Generation con Orazio Voice.

Sube las manos, Pitbull, anche questo qualche annetto fa, però è un pezzo, come diciamo noi, da baracca. Nel senso che quando mettiamo questi pezzi parte un qualcosa, un'atmosfera si accende, non la fermi più. Ciappa qua e ciappa là. Allora, parlando ancora di cose strane, ragazzi, se per caso andate dalle parti di Cipro, in molte aree dell'isola, i gatti superano di gran numero le persone, per cui, attenzione, ci sono più gatti che persone, non come qua da noi a Vicenza. Ogni allusione è diciamo puramente casuale, no? Non come qua da noi a Vicenza. E i gatti originariamente furono introdotti a Cipro per uccidere i serpenti, poi ci sono mangiati tutti i serpenti e adesso sono rimasti tutti i gatti. Ancora musica un po' così sprintosa con un pezzo che arriva adesso, qua fa boom boom fino alle 21, ragazzi. Andiamo? Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.

everybody, everybody, let's go, let's go, let's go, let's go. Ecco, ecco, siamo oramai al termine, mamma mia, manca pochissimo. Come siamo messi? Ecco, allora io volevo così dirvi l'ultima curiosità, insomma, ecco, tanto perché se girate il mondo sappiate alcune cose. In Giappone, ragazzi, in Giappone, che succede in Giappone? In Giappone, ecco, eccolo qua, si vende di tutto nei distributori automatici, trovate anche gli ombrelli, le uova fresche, trovate, che ne so, ecco, in Giappone trovate veramente di tutto, in Giappone. Saluto anche un paio di amiche che sono state recentemente in Giappone, mi hanno detto che veramente lì la tecnologia è al massimo e tutto funziona, tutto perfetto, più o meno come quando hanno in Italia, insomma, più o meno possiamo dirlo, no?

0: ficata. Però insomma, si mantiene bene, insomma, no? Va bene, a differenza magari di qualcuno che ha fatto di tutto e poi è irriconoscibile. Bene, io adesso è arrivato il momento, ultimo momento del nostro appuntamento di oggi, dove ci facciamo il nostro VIP number one. Eccolo qua, sì.
1: New Disco Generation. VIP number one.
0: Ecco, quest'oggi ho selezionato un pezzo, ragazzi, e questo è il mio momento, me lo concedono qua in radio, me lo permettono e lui ne approfitto. Il momento VIP number one, il pezzo selezionato dal sottoscritto qui a Radio VIP Vicenza Party in un disco generation del venerdì, eccolo qua che sta arrivando. Saluto tutti gli amici funkettari, quelli che ballano ancora, ragazzi. Love International, Dance on the Floor and to the Funk.

0: Ragazzi, vado a casa contento. The Sound Group and to the Funk, il nostro VIP number one di oggi, grazie. E questa era appunto una versione del nostro amico Persuadere, ecco. Saluto anche i nostri amici DJ, carissimo Gadamix, Walter Santolini e Nico Pelizzari, con i quali collaboriamo e collaboro tuttora anch'io nelle nostre serate, diciamo così, un po' mattacchione che facciamo ancora in giro per la provincia. A proposito, l'appuntamento, vi ricordo, domani sera con noi di Radio Vicenza saremo dalle parti di Velo Veronese con Dance Generation in Tour 2026 con i nostri amici We Are The Best, con Vintage People, con i Boogie Dancer, insomma ragazzi, chi più ne ha più ne metta, sicuramente c'è da mangiare, c'è da ballare, c'è da divertirsi, insomma è una bellissima serata d'estate da passare domani sera con noi in quel di Velo Veronese. Allora, adesso a questo punto è arrivato il momento di chiudere, sì, grazie. Allora io vi ringrazio ancora una volta per il vostro cortese ascolto anche in questo bel 31esimo giorno del mese di luglio. È tutto dal vostro Orazio Voice questo venerdì, vi do appuntamento a venerdì prossimo, mi raccomando fate i bravi e buon weekend e buone vacanze per chi ha la fortuna di essere già in vacanza. Ciao, ci sentiamo venerdì prossimo, ciao ciao ciao ciao.
1: Avete ascoltato Nudisco Generation con Orazio Voice, appuntamento a venerdì prossimo.
2: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
4: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà, come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce

0: aspetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia Trieste segnaliamo incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lizerte in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Non sono segnalati ulteriori disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che fino alle ore 22 di domani, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Yeah.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia. Si viaggia a rilento tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia, proseguendo nella stessa direzione code tra Padova Est e Elvio per la tangenziale di Mestre. Ancora sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste, incolonamenti per traffico intenso tra Sandona di Piave e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Lunghe code anche sulla A13 Bologna-Padova per traffico e per lavori dall'uscita di Padova zona industriale al bivio per la A4 verso Padova. Sulla tangenziale di Mestre si sta in fila da Terraglio al bivio per la 27 Mestre Belluno in quest'ultima direzione. Uno sguardo ora ai lavori in programma da questa sera sulle autostrade della regione. Sulla 13 Bologna-Padova dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Ancora sulla 13 nella medesima fascia oraria 22-6 chiuso il tratto tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna. Infine nel bellunese lavori sulla statale 563 di Sale 6. Dalle 18 di oggi si transita a senso unico alternato al bivio di Sale 6. Possibili sospensioni della circolazione per un massimo di 15 minuti. Fine lavori prevista per il 7 agosto. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Radio Vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code alla barriera di Ugovizza per chi viaggia verso il confine di Stato. Vi informiamo che da domani, sabato 1 agosto, i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio Gonars Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, sabato 1 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio VIP, parti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code alla barriera di Ugovizza per chi viaggia verso il confine di Stato. Vi informiamo che da domani, sabato 1 agosto, i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio Gonars Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, sabato 1 agosto. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio VIP, parti!
6: Hey, this is One Republic.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
0: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 23 e 58 minuti.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code alla barriera di Ugovizza per chi viaggia verso il confine di Stato. Vi informiamo che da domani, sabato 1 agosto, i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio Gonars Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, sabato 1 agosto. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
5: Radio Vicenza.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.